dire fina de men jogi dera no sna joni ki ken noy gonga dere ko lolatin dere dey tiru majino e gari nu kanko bi jeddo gara di ma yaya o tawa garu we choro mudum bi tene kekeno bi bin do e to goga kanko non tokki do matta jamaare o wi getale ko igal getale garu be buri fa gamia fa batti mudum butu be bi gari mako kanu gari mako ne kanu o majini o wi gani latin gari nin e moni sane sane lumo petit parito no so de noni o ita dari fu be moke illa garo alay nyakam gani majo ni kay e yawta ga wuro nyanne ala hechi kenya ga majun bi o wini kay be munoya gay din nyanne alay lumo petit e be chore gato wakadem be gari gamya tombe bi gaidin don nay makko din sankiti don gari gori kadun kam be dati dum be jitay to gamaju nun o tokoy dira do nosana o ela jamaati no wala musanne sane o yita gari makko ni o wi den dari fu ganin ni latinun gari mauni sane sane gari mota fa o dati to yitay ni latin bo gari daneri ni wadi handa nyedi di o wi ni wakadin ko ni yoto gani jogi boggo e dane mebi boggi petedi dala hero hero non kanu watani kanu ni yawtidi o gamma joni to kiro matina fallo garo kanko yaya on kanko tiyo mba matingomo fallo bwebo mba matino isako to draman trombo drege buri trombo karim nasa drege mudum to non to dum bitere papa yagi kanti mba matingo dum to dumbo fallo no kuje ko de butu modo genu dubo tagu matine to numbo lamba telefone makko banji ego 9 30 diego ego didi nai jidi de jeto dum bo banji ego jena e nai go jididi didi banji banji e jena o eli jamaati no walta masana sane do de majirun kade o do wita kama adaga pe o ta gure binga binga le tuga gamya non kan kunto ko do matta jamaare o isuka mako goro korko dro suga wita kama uroji kanon non yawti e wuro o isuka on yawti kambe de yawti dinno o de durande ama goto witte goto kanon kan witte suka mbolaten suka bodejo o wi on alaki o jalaki bo goddum majkun bibi suka mbo gonga o wadan hande dubi sappo e joni ni suka mbodejo modo nu gamma juno to kero matna jamare o wi suka on to yita modo gunu bodo battago to lamba telefone ne be jesi gonga bibi nyojum banji ego na jenai jetati etati banji didi jedi didi banji ko kadembo lamba didabano e banji ego jenai e jetati joy ego joy etati tati e jetati nan amodo fu matna banu banirabe no ko lo witode kanno e siga mboko men ngodi me ko kaw de radono na joni ki kero butumu dum kanno jawo sabaka jande jidi de mentala sidi de joy e mitanane habaru kisi de radono na wadi be dak banirabe